0: the block to the charts. We bring the heat. Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.